questo rato dentro del palco. Ad entrarle una vetro mentre aguta il paliero. A su spada mi conviene, io se carrera cadè, sin pegare.